il viale che porta a casa tua. Stamattina alle 5 era un mare di silenzio, di foglie.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

que lava, bebeste mia intimità. C'è Luigi disteso sul letto, anche la sua vita estesa a lei. Marta che lo accarezza, Marta prende le scarpe.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 11 agosto. Ariete, la luna e leone accende il tuo entusiasmo e ti restituisce voglia di fare. Potresti avere un'idea che merita di essere portata avanti. Toro, la giornata mette in primo piano le questioni familiari. Potresti sentire il bisogno di ricevere delle maggiori attenzioni da parte dei tuoi cari. Gemelli, una giornata particolarmente favorevole. Luna, Mercurio e Giove stimolano comunicazioni, incontri, spostamenti e anche idee geniali. Cancro, la Luna e il Leone ti spinge a dare maggiore valore alle tue capacità dopo un periodo trascorso a pensare soprattutto agli altri. In amore, non accontentarti delle mezze parole. Leone, la Luna nel tuo segno insieme a Mercurio e Giove amplifica presenza, intuizione e capacità di comunicare. Puoi ottenere attenzione e consenso. Vergine, la giornata porta pensieri profondi e una maggiore necessità di comprendere ciò che sta succedendo dentro di te. Non sottovalutare ciò che emerge quando smetti di controllare tutto. Bilancia, la Luna e il Leone illumina le amicizie, i progetti, le relazioni sociali. È una giornata ideale per incontrare persone nuove ed interessanti. Scorpione, la congiunzione Luna-Mercurio-Giove porta attenzione alla tua immagine sul lavoro e sulle tue ambizioni personali. In amore, attenzione alle reazioni orgogliose. Sagittario, Giove amplifica ottimismo, movimento e desiderio di scoprire. Ottima giornata per i viaggi, lo studio, incontri e decisioni importanti. Capricorno, la giornata ti invita a guardare oltre la superficie. Questioni economiche, emotive o legate alla fiducia possono richiedere una decisione immediata. Acquario, la Luna e il Leone mette le relazioni al centro della scena. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale comprendere meglio ciò che vuoi veramente. Pesci, la giornata è favorevole per organizzare meglio il lavoro e recuperare energie. Luna, Mercurio e Giove ti chiedono di dare forma concreta alle tue intuizioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino, in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.

Presidente del Consiglio si è recato al Quirinale per presentare l'elenco dei nuovi ministri. Ancora ingenti perdite dell'euro rispetto al dollaro su tutti i mercati azionari. Raffinamento sulla consolidazione.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 11 agosto. Ariete, la luna e leone accende il tuo entusiasmo e ti restituisce voglia di fare. Potresti avere un'idea che merita di essere portata avanti. Toro, la giornata mette in primo piano le questioni familiari. Potresti sentire il bisogno di ricevere delle maggiori attenzioni da parte dei tuoi cari. Gemelli, una giornata particolarmente favorevole. Luna, Mercurio e Giove stimolano comunicazioni, incontri, spostamenti e anche idee geniali. Cancro, la Luna in Leone ti spinge a dare maggiore valore alle tue capacità dopo un periodo trascorso a pensare soprattutto agli altri. In amore, non accontentarti delle mezze parole. Leone, la Luna nel tuo segno insieme a Mercurio e Giove amplifica presenza, intuizione e capacità di comunicare. Puoi ottenere attenzione e consenso. Vergine, la giornata porta pensieri profondi e una maggiore necessità di comprendere ciò che sta succedendo dentro di te. Non sottovalutare ciò che emerge quando smetti di controllare tutto. Bilancia, la Luna e il Leone illumina le amicizie, i progetti, le relazioni sociali. È una giornata ideale per incontrare persone nuove ed interessanti. Scorpione, la congiunzione Luna-Mercurio-Giove porta attenzione alla tua immagine sul lavoro e sulle tue ambizioni personali. In amore, attenzione alle reazioni orgogliose. Sagittario, Giove amplifica ottimismo, movimento e desiderio di scoprire. Ottima giornata per i viaggi, lo studio, incontri e decisioni importanti. Capricorno, la giornata ti invita a guardare oltre la superficie. Questioni economiche, emotive o legate alla fiducia possono richiedere una decisione immediata. Acquario, la Luna e il Leone mette le relazioni al centro della scena. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale comprendere meglio ciò che vuoi veramente. Pesci, la giornata è favorevole per organizzare meglio il lavoro e recuperare energie. Luna, Mercurio e Giove ti chiedono di dare forma concreta alle tue intuizioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la Protezione Civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santo Antino, in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.
2: Voglio un chilo di pane.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

perché sono sposato in più canto. Però canto bene, non so se tua madre sia altrettanto capace di vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non vendevano fiori, peccato. Quel giorno vendevano fiori.

dirmi ciao, come stai? E insomma non proprio cantare, per quello ci sono già.

sai, l'ho già regalato. E lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, li ho dati a un passante. Poi il resto

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
4: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
3: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
4: Troppo Forti con Alex De Sì.
5: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
6: Hi, my name is Bob and I approve this message.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mama cu, mama sa, mama cu, mama sa.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Domus Novas.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino, in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Benvenuti da Carla, pronta a partire per questo nuovo appuntamento di Musicalmente Italiana. Apriamo con i tanto amati anni 80, con Edoardo Bennato e la sua filastrocca rock irresistibile che lo trasforma in una macchina musicale instancabile.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti. Le novità

Dopo aver emozionato l'Ariston, Serena Brancale prosegue con un nuovo progetto che porterà in tournée sia in Italia che all'estero. L'album è bellissimo, devo dire, si chiama Sacro. Contiene 16 tracce, tra cui questa che si chiama Solo un'ora, in collaborazione con Saif e Gregory Porter, un cantante jazz soul statunitense. Cambiamo atmosfera perché in arrivo un brano che sa come farsi ricordare, con una la voce di Rossana Casale, che vanta molta gavetta alle spalle in 40 anni di carriera. Ha iniziato come corista per grandi nomi come Vecchioni, Cocciante, Mia Martini e tantissimi altri. Nel 1987 arrivò l'album La Via dei Misteri con le firme di Guido Morra e Maurizio Fabrizio. Destino, questo è il brano contenuto all'interno di questo LP ed è una delle tracce più difficili da cantare, ma allo stesso tempo tra le più eleganti.

Una delle coppie musicali della primavera, Emmer Comi, il brano si chiama Vacci Piano ed è la prima collaborazione tra i due. Il pezzo è uscito lo scorso mese e affronta la mancanza di dialogo portando inevitabilmente a malintesi e incomprensioni. Ci spostiamo ora verso una delle interpreti che la qualità l'ha sempre avuta nel DNA. Anche tu, Mina, la registrò in pochissime take, come usa fare a volte anche oggi, perché l'obiettivo era quello di fissare il momento e infatti si sente quella naturalezza che lo contraddistingue. L'uscita è datata 1979, ma nel tempo è stato ripescato in diverse raccolte, diventando una gemma che rappresenta quella fase di Mina più adulta e controllata.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Bruttissima, bellissima è la versione in italiano dei Santa Smeralda, che Buongusto portò al successo negli anni 70, dove in evidenza c'è la sua doppia anima, ossia un elegante crooner all'italiana che pianta il piede nella musica internazionale. Nel 2024 il musicista argentino Diego Moreno ha pubblicato una nuova versione del brano come omaggio all'artista scomparso nel 2019, reinterpretandolo con colori latinoamericani e la partecipazione di Tony Esposito, segno di quanto questa canzone continui a vivere e ad ispirare musicisti di generazioni diverse. E non è la prima vittoria di Sal Da Vinci, ma c'è un precedente. Nel 1994, in cui partecipò alla seconda ed ultima edizione del Festival Italiano, organizzato da Canale 5 e presentato da Mike Bongiorno per creare un'alternativa al Festival di Sanremo, classificandosi così al primo posto, con la canzone Vera, che diventò un successo anche in America Latina con il titolo Vida.

Attivi dal 1998, i Gemelli Diversi sono tra i nomi più riconoscibili del pop rap italiano. Negli ultimi anni hanno mantenuto una presenza costante dal vivo, con centinaia di concerti in tutta Italia e partecipazione ai principali eventi musicali. Dopo le recenti esperienze sui palchi più importanti, il tour prosegue anche nel 2026 con numerose date già confermate. Nel corso degli anni hanno costruito un percorso solido, segnato da brani diventati veri e propri classici. La loro musica attraversato generazioni mantenendo sempre una forte identità. Il ritorno del duo

Dopo l'esperienza da conduttrice con il Festival Bar 2004, Irene Grandi tornò al suo primo grande amore, ovvero la musica. Lo fece con il singolo Lasciala Andare, che ha come tema principale una storia d'amore già passata, ma incancellabile, incontrollabile, imprevedibile, troppo indelebile. Un amore passato, ma ancora molto vivo. Ma c'è una possibilità di salvezza, quello di lasciare andare. Tanto va tutto come deve andare.

Andiamo ora alla fine degli anni 70 con un gruppo pop melodico proveniente dalla Sardegna dal nome College. Hanno costruito la loro carriera su melodie e arrangiamenti puliti, voce in primo piano e un romanticismo diretto. Piano piano, Mi innamorai di te è uno dei titoli più conosciuti.

0: questo swing.
1: Oh yeah, proprio il caso di dirlo, rhythm and blues, swing, so funky, c'è un po' di tutto nei lati di biciclette che avevano davvero un bel tiro. Il più dei brani contribuì ovviamente a far conoscere Paolo Belli prima della sua avventura televisiva e della collaborazione con la sua big band. Passiamo adesso ad un gruppo che ha fatto completamente un altro giro. Sono nati alla fine degli anni 60 cambiando formazione e nome. Secondo indiscrezioni, il gruppo fu scelto sulla base di un articolo pubblicato su un giornale genovese in cui un critico musicale aveva elencato i migliori musicisti della città. Furono scelti anche per aprire concerti dei Rolling Stones. Dopo Aldebaran, lo stile dei New Trolls andò via via perdendo gli ultimi elementi progressive a favore di uno stile più legato alla musica pop rock, seppure caratterizzato dalla sua composizione ed esecuzioni sempre molto sofisticate. In quell'anno nacque un ottimo album da cui ho tratto la meravigliosa Che Idea.

0: che vuoi che sia, che vuoi che sia.
1: 1988, uno dei pezzi più sentiti dei Pooh, una canzone che finge leggerezza nel titolo ma che in realtà è un piccolo terremoto sentimentale. Il prossimo è un altro frammento della nostra storia musicale, nonché un piccolo paradosso nella storia di Baglioni, che pur essendo un cantautore già molto promettente, la RCA decise di farlo esordire con un brano non scritto da lui perché la casa discografica lo voleva testare con qualcosa di più leggero. Così nel 1970 lo mandarono ad un disco per l'estate con Una favola blu, che non superò, pensate, neanche le eliminatorie, ma rimase come un vero debutto discografico. Nell'anno successivo un certo José Feliciano ne incise una versione in italiano, pubblicata però in Germania e in Turchia, dove entrò persino nella top 20.

0: dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Grazie sempre a tutti per aver condiviso con me questo spazio sonoro fatto di ricordi e di nuove scoperte. Un bacio a tutti da Carla, ciao!
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino, in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 11 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà svilupparsi qualche temporaneo addensamento nelle aree montuose, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il caldo continuerà a essere intenso e l'anticiclone tenderà ulteriormente a rinforzarsi. Nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi centigradi. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità favorirà condizioni di afa elevata, con temperature percepite particolarmente alte soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio 20. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente dai quadranti sudorientali nel corso della giornata. Mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno invece quasi calmi. Tendenza. L'anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche nei prossimi giorni, accompagnandoci verso Ferragosto con tanto sole e temperature molto elevate. Il caldo tenderà a persistere soprattutto nelle aree interne, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il clima particolarmente pesante. Qualche maggiore variabilità pomeridiana potrà interessare i rilievi, ma con una probabilità generalmente bassa di fenomeni. Al momento, quindi, non si intravedono cambiamenti significativi della circolazione atmosferica nel breve periodo. Queste erano le previsioni del tempo di il martedì 11 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendole il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

0: che sta facendo il giro dei telegiornali e del web.
1: Esatto, si chiama audio deepfake o clonazione vocale ed è la nuova frontiera delle truffe telefoniche che sta prendendo di mira famiglie, genitori e nonni.
0: Ma prima di tutto scopriamo come funziona e la notizia che fa discutere davvero. È una truffa molto tecnologica. Vi squilla il telefono, rispondete e dall'altra parte chiaramente c'è la voce di vostro figlio o di vostra madre che vi dice disperata: ho avuto un incidente, mi serve subito un bonifico o comunque qualcosa di molto molto similare.
1: Voi vi spaventate perché la voce è identica al 100%. Peccato che al telefono non ci sia vostro figlio, ma un software AI che ha clonato la sua voce prendendo un audio di soli 3 secondi di un video su Instagram o TikTok.
0: È una storia veramente pazzesca che sta spingendo persino le forze dell'ordine e gli esperti di cyber security a lanciare davvero un allarme generale, perché si stanno muovendo veramente in tanti per contrastare questo genere di truffe telefoniche.
1: Ma la bella notizia è che difendersi è semplicissimo se si sa come fare e se si usano i giusti trucchi tecnologici.
0: Noi di Pillole di AI vi

0: ragazzi, stabilire una parola d'ordine segreta di famiglia.
1: Una parola assurda tipo ananas o astronauta che conoscete solo voi in famiglia. Se chi vi chiama a voce non sa la parola segreta, riattaccate subito.
0: Beh, per quanto riguarda la tecnologia, la prima app scudo da installare subito è Hiya, oppure Truecaller.
1: Utilizzano motori AI, canalizzano l'origine della chiamata, bloccando alla radice i numeri generati da centralini truffaldini ancora prima che il vostro telefono squilli.
0: E se vi arriva un vocale sospetto su WhatsApp, beh, potete verificare l'autenticità del file audio con strumenti di analisi digitali come McAfee Smart AI oppure Deep Weaver.
1: Inserite l'audio nell'app e in un secondo l'AI vi dice se quella voce è reale o se è stata generata da un computer.
0: Beh, sappiamo tutti che la tecnologia corre velocissima e a volte può anche spaventare, ma ricordiamoci sempre che il miglior antivirus al mondo rimane la nostra calma. Di fronte a un'emergenza al telefono, fatto respiro profondo, riattaccate e chiamate voi il numero della persona che effettivamente aveva bisogno di voi. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto a tutti i lettori e gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Paola Persichetti, presidente dell'associazione Trilli, la gente come noi, APS, una realtà di Terni che si distingue per la sua azione concreta a favore della solidarietà, della trasparenza e della tutela dei cittadini. Benvenuta Paola e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi, un saluto, e a tutti gli ascoltatori che ci seguono un grande abbraccio.
1: E la vostra associazione, con sede a Terni in via delle Palme 12, nasce come uno spazio libero da condizionamenti politici o religiosi, dove il volontariato rappresenta un cuore pulsante di una comunità che vuole generare utilità sociale e difesa dei diritti. Oggi vogliamo approfondire con te una questione di strettissima attualità che riguarda la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la trasparenza verso i consumatori. Il progetto pilota sulla vaccinazione aviaria negli allevamenti italiani e le azioni legali che Trilli APS sta portando avanti. Entriamo subito nel vivo della questione. Trilli APS definisce l'incontro e la relazione come elementi trasformativi della società. In un momento storico in cui i cittadini si sentono spesso isolati di fronte alle decisioni delle istituzioni, quale valore aggiunto porta la vostra associazione sul territorio e qual è la spinta che vi porta a esporvi in prima persona su temi così delicati?
2: Allora, il nostro valore aggiunto risiede innanzitutto nel metodo operativo. Noi non partecipiamo a sterili polemiche sociali, ma agiamo esclusivamente sul terreno del diritto amministrativo, costituzionale e penale. La spinta che ci muove è la difesa intransigente del diritto costituzionale alla salute, l'articolo 32 della Costituzione, e alla trasparenza dell'azione pubblica. Quindi, di fronte a un cittadino che si sente isolato, che si sente impotente, la nostra associazione offre uno strumento di controllo diffuso sull'operato dello Stato, avvalendosi di formali di accesso civico generalizzato, il FOIA, per renderlo fruibile, e attraverso queste istanze noi costringiamo le amministrazioni a ostendere i propri documenti riservati e, una volta ottenute le prove documentali, noi le trasformiamo in esposti e diffide concrete per le procure, per i NAS, per gli enti di vigilanza anche europei. Quindi il nostro impegno civico per noi non è un atto di fede o un'opinione, ma è la fredda forza del diritto applicata ai fatti.
1: Ecco, veniamo adesso ai fatti della situazione di attualità che avevo accennato. Il Ministero della Salute, insieme all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha avviato un progetto pilota di vaccinazione preventiva per tacchini da carne, galline o vaiole, concentrato in zone ad alto rischio come Veneto e Lombardia. Le versioni ufficiali parlano di vaccini tradizionali già autorizzati per garantire la sorveglianza e la continuità commerciale. Tuttavia emergono dubbi sulla reale natura delle tecnologie impiegate. Quali sono le incongruenze che avete rilevato rispetto alle rassicurazioni istituzionali?
2: Allora, la prima e più grave incongruenza riguarda la natura stessa del progetto, che configura una vera e propria doppia verità di Stato. All'interno del territorio nazionale, il Ministero della Salute ha ripetutamente messo a verbale che il progetto pilota non costituisce in nessun modo una sperimentazione sui vaccini, derubricando però l'intera operazione a un mero stress test logistico e procedimentale. Tuttavia, c'è un tuttavia serio, nella notifica ufficiale in lingua inglese che lo stesso ministero ha trasmesso alla Commissione Europea, la DG Sante, la trasmessa in data 6 maggio 2026, si ammette testualmente l'opposto, e cioè il progetto è infatti, te lo leggo in inglese e poi do la traduzione, aimed to complete studies on the effectiveness of vaccination under field conditions, cioè è mirato a completare gli studi sull'efficacia della vaccinazione in condizioni di campo. Quindi lo Stato italiano quindi ha formalmente confessato a Bruxelles che la validazione scientifica non era affatto conclusa e che il nostro paese imprese funge da laboratorio a cielo aperto per una sperimentazione post-marketing. In secondo luogo, si omette deliberatamente la reale natura biologica dei sieri impiegati, perché non si tratta di vaccini tradizionali inerti. La prima dose inoculata è un vaccino a vettore virale vivo ricombinante, RHVTH5, che è basato sull'herpes virus del tacchino e che è biologicamente e legalmente classificato come organismo geneticamente modificato, OGM, ai sensi della direttiva del 2001-18 della Comunità Europea. Questo virus vivo e replicante penetra nel nucleo cellulare dell'animale, instaurando un'infezione latente e cronica che permane per tutta la vita, trasformandolo e trasformando le sue cellule in veri e propri bioreattori permanenti della proteina esogena H5. Infine, per concludere, la nostra indagine ha scoperchiato il vuoto tossicologico assoluto, perché nel formale riscontro PEC al nostro FOIA, protocollo 0020738 del 10 luglio 2026, il Ministero della Salute ha formalmente ammesso di non possedere alcun dossier scientifico, di non possedere nessuno studio indipendente nazionale sulla biodistribuzione, sulla genotossicità, sulla persistenza a lungo termine di questo vettore virale vivo OGM nei tessuti edibili degli animali e nelle uova destinate al consumo umano, confessando di affidarsi unicamente ai generici limiti chimici MRL e ai tempi di sospensione pari a zero stabiliti dall'EMA per farmaci convenzionali.
1: L'obiettivo dichiarato dalle autorità sembra essere la gestione dei flussi e della tracciabilità, ma le sanzioni e i blocchi doganali imposti da diversi paesi terzi ed europei testimoniano la chiusura del mercato estero a questi prodotti. L'Italia rischia così di diventare l'unico bacino di assorbimento per carne e uova provenienti da questi allevamenti coinvolti nel test. Qual è la vostra analisi su questo paradosso commerciale e biologico?
2: Allora, la chiusura doganale delle frontiere è la prova inconfutabile del reale rischio epidemiologico connesso a questa operazione. L'articolo 1,6 del dispositivo ministeriale del 5 maggio 2026 vieta in modo tassativo la movimentazione e l'esportazione verso l'estero degli animali vaccinati, delle loro carni, delle uova e dei sottoprodotti. Questi prodotti possono essere commercializzati esclusivamente sul mercato italiano. Dice placed exclusively on the Italian market. Ora, questa segregazione commerciale coatta è imposta dai partner internazionali e dalle regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. La ragione scientifica è chiarissima. Questi vaccini a vettore RHVTH5 sono imperfetti, cioè prevengono i sintomi clinici e riducono la mortalità dell'animale, ma non conferiscono un'immunità sterilizzante, cioè ovvero non bloccano l'infezione e la replicazione del virus selvaggio ad alta patogenicità. Ecco che si innesca così il pericoloso fenomeno del silent shedding, cioè escrezione silente. L'animale vaccinato appare visivamente sano, ma è un portatore asintomatico che diffonde invisibilmente il virus nell'ambiente. Ecco perché i paesi esteri rifiutano tassativamente di importare questi lotti per tutelare i propri allevamenti ed evitare di perdere lo status di paese indenne. E di conseguenza lo Stato italiano ha accettato di trasformare la propria popolazione in una sorta di scudo commerciale, sigillando il mercato interno e forzando il consumo di queste carni e queste uova esclusivamente sulle tavole dei cittadini italiani, i quali, ignari del fatto che stanno consumando prodotti rifiutati dal resto del mondo per ragioni di biosicurezza.
1: Dopo la diffida alla RAI, Trilli APS ha inviato un formale atto di diffida e messa in mora ai vertici della grande distribuzione organizzata. Contestate l'assenza di etichettatura chiara per i prodotti derivati da questi lotti e la mancanza di studi tossicologici a lungo termine, richiamando l'articolo 8 del regolamento europeo 178 del 2002. Cosa chiedete concretamente ai supermercati e quali saranno i prossimi passi se la GDO non dovesse dare seguito al vostro ultimatum?
2: Allora, la diffida alla grande distribuzione organizzata GDO colpisce l'anello finale della catena di commercializzazione. Attualmente lo Stato italiano si nasconde dietro una scappatoia normativa, che è il considerando 16 del regolamento della Comunità Europea numero 1829 del 2003, e che esenta dall'obbligo di recare l'etichettatura OGM gli alimenti derivanti da animali trattati con farmaci veterinari biotecnologici, qualificandoli come prodotti ottenuti con l'impiego di OGM e non da OGM. Ora, questo cavillo burocratico consente l'immissione occulta sul mercato di questi prodotti. Tuttavia, immettere in commercio carne e uova provenienti da una sperimentazione clinica di campo che ospitano cronicamente un herpes virus ricombinante vivo a DNA senza fornire alcuna indicazione in etichetta costituisce una palese violazione del diritto dei consumatori, del codice del consumo e del diritto costituzionale al consenso informato alimentare, articolo 32 della nostra Costituzione. Sotto il profilo del diritto civile, questa condotta integra la gravissima fattispecie di aliud pro aliudatum, cioè la vendita di una cosa strutturalmente e qualitativamente diversa da quella promessa. Ai direttori dei supermercati, che hanno una responsabilità oggettiva sulla sicurezza di ciò che mettono sullo scaffale, noi chiediamo l'esposizione obbligatoria di una etichettatura di filiera che sia chiara, che sia visibile e indichi la provenienza dei lotti dagli allevamenti inclusi nel progetto pilota e la tecnologia vaccinale impiegata. Se la GDO deciderà di ignorare il nostro ultimatum, noi tuteleremo la salute delle famiglie procedendo senza nessun indugio al deposito di denunce penali per frode in commercio presso le procure, presso i NAS dei carabinieri, richiedendo il sequestro probatorio d'urgenza di tutti i lotti coinvolti.
1: Le questioni che hai sollevato mettono al centro il principio di precauzione e il diritto del cittadino a una scelta informata e consapevole. Ringraziamo la professoressa Paola Persichetti per la chiarezza e per il lavoro che la sua associazione sta svolgendo a tutela della comunità. Invitiamo i nostri lettori a seguire gli sviluppi di questa vicenda. Grazie Paola e buon lavoro.
2: Grazie.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Idea News. Alle prossime interviste e approfondimenti.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Novas.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi tante tante

Ed incominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

La nuova versione del singolo dell'artista messinese vicentino d'adozione è dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

0: quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni, di genere pop rock. Demodè, terzo singolo estratto dal nuovo EP Circo Stanze.

0: Sera è una cantatrice sarda, classe 2002, che unisce sonorità urban e pop sperimentale, distinguendosi per una scrittura autentica e un timbro vocale personale. Dopo aver studiato canto e pianoforte sin da bambina, si trasferisce a Milano, dove si specializza in composizione popular presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbato. Ad on air con il singolo Drama Love.
1: Ho cinque peccati.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Don Air con il suo brano Ombre.

vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H. Offline.

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

0: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Brutte Abitudini, il secondo estratto dell'album di inediti Mala Milano, in uscita in fisico e in digitale. L'album è stato presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano. I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

0: vorrei ritornare.
1: E chiudiamo con Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse produzioni all'attivo, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture e spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Torna ad On Air con La Danza de Amor.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino, in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 11 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà svilupparsi qualche temporaneo addensamento nelle aree montuose, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il caldo continuerà a essere intenso e l'anticiclone tenderà ulteriormente a rinforzarsi. Nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi centigradi. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità favorirà condizioni di afa elevata, con temperature percepite particolarmente alte soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio 20. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente dai quadranti sudorientali nel corso della giornata. Mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno invece quasi calmi. Tendenza. L'anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche nei prossimi giorni, accompagnandoci verso Ferragosto con tanto sole e temperature molto elevate. Il caldo tenderà a persistere soprattutto nelle aree interne, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il clima particolarmente pesante. Qualche maggiore variabilità pomeridiana potrà interessare i rilievi, ma con una probabilità generalmente bassa di fenomeni. Al momento, quindi, non si intravedono cambiamenti significativi della circolazione atmosferica nel breve periodo. Queste erano le previsioni del tempo di il martedì 11 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
1: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino, in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 11 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà svilupparsi qualche temporaneo addensamento nelle aree montuose, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il caldo continuerà a essere intenso e l'anticiclone tenderà ulteriormente a rinforzarsi. Nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi centigradi. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità favorirà condizioni di afa elevata, con temperature percepite particolarmente alte soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio 20. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente dai quadranti sudorientali nel corso della giornata. Mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno invece quasi calmi. Tendenza. L'anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche nei prossimi giorni, accompagnandoci verso Ferragosto con tanto sole e temperature molto elevate. Il caldo tenderà a persistere soprattutto nelle aree interne, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il clima particolarmente pesante. Qualche maggiore variabilità pomeridiana potrà interessare i rilievi, ma con una probabilità generalmente bassa di fenomeni. Al momento, quindi, non si intravedono cambiamenti significativi della circolazione atmosferica nel breve periodo. Queste erano le previsioni del tempo di il martedì 11 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

mai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni, Dio, sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu, in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 11 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà svilupparsi qualche temporaneo addensamento nelle aree montuose, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il caldo continuerà a essere intenso e l'anticiclone tenderà ulteriormente a rinforzarsi. Nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi centigradi. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità favorirà condizioni di afa elevata, con temperature percepite particolarmente alte soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio 20. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente dai quadranti sudorientali nel corso della giornata. Mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il mar Tirreno risulteranno invece quasi calmi. Tendenza. L'anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche nei prossimi giorni, accompagnandoci verso Ferragosto con tanto sole e temperature molto elevate. Il caldo tenderà a persistere soprattutto nelle aree interne, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il clima particolarmente pesante. Qualche maggiore variabilità pomeridiana potrà interessare i rilievi, ma con una probabilità generalmente bassa di fenomeni. Al momento, quindi, non si intravedono cambiamenti significativi della circolazione atmosferica nel breve periodo. Queste erano le previsioni del tempo di il martedì 11 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
4: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marchio Del Weis.
5: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto a tutti i lettori e gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Paola Persichetti, presidente dell'associazione Trilli, la gente come noi, APS, una realtà di Terni che si distingue per la sua azione concreta a favore della solidarietà, della trasparenza e della tutela dei cittadini. Benvenuta Paola e grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi, un saluto, e a tutti gli ascoltatori che ci seguono un grande abbraccio.
2: E la vostra associazione, con sede a Terni in via delle Palme 12, nasce come uno spazio libero da condizionamenti politici o religiosi, dove il volontariato rappresenta un cuore pulsante di una comunità che vuole generare utilità sociale e difesa dei diritti. Oggi vogliamo approfondire con te una questione di strettissima attualità che riguarda la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la trasparenza verso i consumatori. Il progetto pilota sulla vaccinazione aviaria negli allevamenti italiani e le azioni legali che Trilli APS sta portando avanti. Entriamo subito nel vivo della questione. Trilli APS definisce l'incontro e la relazione come elementi trasformativi della società. In un momento storico in cui i cittadini si sentono spesso isolati di fronte alle decisioni delle istituzioni, quale valore aggiunto porta la vostra associazione sul territorio e qual è la spinta che vi porta a esporvi in prima persona su temi così delicati?
3: Allora, il nostro valore aggiunto risiede innanzitutto nel metodo operativo. Noi non partecipiamo a sterili polemiche sociali, ma agiamo esclusivamente sul terreno del diritto amministrativo, costituzionale e penale. La spinta che ci muove è la difesa intransigente del diritto costituzionale alla salute, l'articolo 32 della Costituzione, e alla trasparenza dell'azione pubblica. Quindi, di fronte a un cittadino che si sente isolato, che si sente impotente, la nostra associazione offre uno strumento di controllo diffuso sull'operato dello Stato, avvalendosi di formali istanze di accesso civico generalizzato, il FOIA, per renderlo fruibile, e attraverso queste istanze noi costringiamo le amministrazioni a ostendere i propri documenti riservati e, una volta ottenute le prove documentali, noi le trasformiamo in esposti e diffide concrete per le procure, per i NAS, per gli enti di vigilanza anche europei. Quindi il nostro impegno civico per noi non è un atto di fede o un'opinione, ma è la fredda forza del diritto applicata ai fatti.
2: Ecco, veniamo adesso ai fatti della situazione di attualità che avevo accennato. Il Ministero della Salute, insieme all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha avviato un progetto pilota di vaccinazione preventiva per tacchini da carne, galline o vaiole, concentrato in zone ad alto rischio come Veneto e Lombardia. Le versioni ufficiali parlano di vaccini tradizionali già autorizzati per garantire la sorveglianza e la continuità commerciale. Tuttavia emergono dubbi sulla reale natura delle tecnologie impiegate. Quali sono le incongruenze che avete rilevato rispetto alle rassicurazioni istituzionali?
3: Allora, la prima e più grave incongruenza riguarda la natura stessa del progetto, che configura una vera e propria doppia verità di Stato. All'interno del territorio nazionale, il Ministero della Salute ha ripetutamente messo a verbale che il progetto pilota non costituisce in nessun modo una sperimentazione sui vaccini, derubricando però l'intera operazione a un mero stress test logistico e procedimentale. Tuttavia, c'è un tuttavia serio, nella notifica ufficiale in lingua inglese che lo stesso ministero ha trasmesso alla Commissione Europea, la DG Sante, la trasmessa in data 6 maggio 2026, si ammette testualmente l'opposto, e cioè: il progetto è infatti, te lo leggo in inglese e poi do la traduzione, aimed to complete studies on the effectiveness of vaccination under field conditions, cioè è mirato a completare gli studi sull'efficacia della vaccinazione in condizioni di campo. Quindi lo Stato italiano quindi ha formalmente confessato a Bruxelles che la validazione scientifica non era affatto conclusa e che il nostro paese paese funge da laboratorio a cielo aperto per una sperimentazione post-marketing. In secondo luogo, si omette deliberatamente la leale natura biologica dei sieri impiegati, perché non si tratta di vaccini tradizionali inerti. La prima dose inoculata è un vaccino a vettore virale vivo ricombinante, RHVTH5, che è basato sull'herpes virus del tacchino e che è biologicamente e legalmente classificato come organismo geneticamente modificato, OGM, ai sensi della direttiva del 2001-18 della Comunità Europea. Questo virus vivo e replicante penetra nel nucleo cellulare dell'animale, instaurando un'infezione latente e cronica che permane per tutta la vita, trasformando le sue cellule in veri e propri bioreattori permanenti della proteina esogena H5. Infine, per concludere, la nostra indagine ha scoperchiato il vuoto tossicologico assoluto, perché nel formale riscontro PEC al nostro FOIA, protocollo 0020738 del 10 luglio 2026, il Ministero della Salute ha formalmente ammesso di non possedere alcun dossier scientifico, di non possedere nessuno studio indipendente nazionale sulla biodistribuzione, sulla genotossicità, sulla persistenza a lungo termine di questo vettore virale vivo OGM nei tessuti edibili degli animali e nelle uova destinate al consumo umano, confessando di affidarsi unicamente ai generici limiti chimici MRL e ai tempi di sospensione pari a zero stabiliti dall'EMA per farmaci convenzionali.
2: L'obiettivo dichiarato dalle autorità sembra essere la gestione dei flussi e della tracciabilità, ma le sanzioni e i blocchi doganali imposti da diversi paesi terzi ed europei testimoniano la chiusura del mercato estero a questi prodotti. L'Italia rischia così di diventare l'unico bacino di assorbimento per carne e uova provenienti da questi allevamenti coinvolti nel test. Qual è la vostra analisi su questo paradosso commerciale e biologico?
3: Allora, la chiusura doganale delle frontiere è la prova inconfutabile del reale rischio epidemiologico connesso a questa operazione. L'articolo 1,6 del dispositivo ministeriale del 5 maggio 2026 vieta in modo tassativo la movimentazione e l'esportazione verso l'estero degli animali vaccinati, delle loro carni, delle uova e dei sottoprodotti. Questi prodotti possono essere commercializzati esclusivamente sul mercato italiano. Dice placed exclusively on the Italian market. Ora, questa segregazione commerciale coatta è imposta dai partner internazionali e dalle regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. La ragione scientifica è chiarissima. Questi vaccini a vettore RHVTH5 sono imperfetti, cioè prevengono i sintomi clinici e riducono la mortalità dell'animale, ma non conferiscono un'immunità sterilizzante, cioè, ovvero non bloccano l'infezione e la replicazione del virus selvaggio ad alta patogenicità. Ecco che si innesca così il pericoloso fenomeno del silent shedding, cioè escrezione silente. L'animale vaccinato appare visivamente sano, ma è un portatore asintomatico che diffonde invisibilmente il virus nell'ambiente. Ecco perché i paesi esteri rifiutano tassativamente di importare questi lotti per tutelare i propri allevamenti ed evitare di perdere lo status di paese indenne, e di conseguenza lo Stato italiano ha accettato di trasformare la propria popolazione in una sorta di scudo commerciale, sigillando il mercato interno e forzando il consumo di queste carni e queste uova esclusivamente sulle tavole dei cittadini italiani, i quali, ignari del fatto che stanno consumando prodotti rifiutati dal resto del mondo per ragioni di biosicurezza.
2: Dopo la diffida alla RAI, Trilli APS ha inviato un formale atto di diffida e messa in mora ai vertici della grande distribuzione organizzata. Contestate l'assenza di etichettatura chiara per i prodotti derivati da questi lotti e la mancanza di studi tossicologici a lungo termine, richiamando l'articolo 8 del regolamento europeo 178 del 2002. Cosa chiedete concretamente ai supermercati e quali saranno i prossimi passi se la GDO non dovesse dare seguito al vostro ultimatum?
3: Allora, la diffida sfida alla grande distribuzione organizzata GDO colpisce l'anello finale della catena di commercializzazione. Attualmente lo Stato italiano si nasconde dietro una scappatoia normativa, che è il considerando 16 del regolamento della Comunità Europea numero 1829 del 2003 e che esenta dall'obbligo di recare l'etichettatura OGM di alimenti derivanti da animali trattati con farmaci veterinari biotecnologici, qualificandoli come prodotti ottenuti con l'impiego di OGM e non da OGM. Ora, questo cavillo burocratico consente l'immissione occulta sul mercato di questi prodotti. Tuttavia, immettere in commercio carne e uova provenienti da una sperimentazione clinica di campo che ospitano cronicamente un herpes virus ricombinante vivo a DNA senza fornire alcune indicazioni in etichetta costituisce una palese violazione del diritto dei consumatori, del codice del consumo e del diritto costituzionale al consenso informato alimentare, articolo 32 della nostra Costituzione. Sotto il profilo del diritto civile, questa condotta integra la gravissima fattispecie di aliud pro aliud datum, cioè la vendita di una cosa strutturalmente e qualitativamente diversa da quella promessa. Ai direttori dei supermercati, che hanno una responsabilità oggettiva sulla sicurezza di ciò che mettono sullo scaffale, noi chiediamo l'esposizione obbligatoria di una etichettatura di filiera che sia chiara, che sia visibile e indichi la provenienza dei lotti dagli allevamenti inclusi nel progetto pilota e la tecnologia vaccinale impiegata. Se la GDO deciderà di ignorare il nostro ultimatum, noi tuteleremo la salute delle famiglie procedendo senza nessun indugio al deposito di denunce penali per frode in commercio presso le procure, presso i NAS dei carabinieri, richiedendo il sequestro probatorio d'urgenza di tutti i lotti coinvolti.
2: Le questioni che hai sollevato mettono al centro il principio di precauzione e il diritto del cittadino a una scelta informata e consapevole. Ringraziamo la professoressa Paola Persichetti per la chiarezza e per il lavoro che la sua associazione sta svolgendo a tutela della comunità. Invitiamo i nostri lettori a seguire gli sviluppi di questa vicenda. Grazie Paola e buon lavoro.
3: Grazie.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Idea News. Alle prossime interviste e approfondimenti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: che sta facendo il giro dei telegiornali e del web.
1: Esatto, si chiama audio deepfake o clonazione vocale ed è la nuova frontiera delle truffe telefoniche che sta prendendo di mira famiglie, genitori e nonni.
0: Ma prima di tutto scopriamo come funziona e la notizia che fa discutere davvero. È una truffa molto tecnologica. Vi squilla il telefono, rispondete e dall'altra parte chiaramente c'è la voce di vostro figlio o di vostra madre che vi dice disperata: ho avuto un incidente, mi serve subito un bonifico, o comunque qualcosa di molto molto similare.
1: Voi vi spaventate perché la voce è identica al 100%. Peccato che al telefono non ci sia vostro figlio, ma un software AI che ha clonato la sua voce prendendo un audio di soli 3 secondi di un video su Instagram o TikTok.
0: È una storia veramente pazzesca che sta spingendo persino le forze dell'ordine e gli esperti di cyber security a lanciare davvero un allarme generale, perché si stanno muovendo veramente in tanti per contrastare questo genere di truffe telefoniche.
1: Ma la bella notizia è che difendersi è semplicissimo se si sa come fare e se si usano i giusti trucchi tecnologici.
0: Noi di Pillole di AI vi consigliamo di utilizzare quel

0: stabilire una parola d'ordine segreta di famiglia.
1: Una parola assurda tipo ananas o astronauta che conoscete solo voi in famiglia. Se chi vi chiama a voce non sa la parola segreta, riattaccate subito.
0: Beh, per quanto riguarda la tecnologia, la prima app scudo da installare subito è Hiya, oppure Truecaller.
1: Utilizzano motori AI, canalizzano l'origine della chiamata, bloccando alla radice i numeri generati da centralini truffaldini ancora prima che il vostro telefono squilli.
0: E se vi arriva un vocale sospetto su WhatsApp, beh, potete verificare l'autenticità del file audio con strumenti di analisi digitali come McAfee Smart AI oppure Deep Weaver.
1: Inserite l'audio nell'app e in un secondo l'AI vi dice se quella voce è reale o se è stata generata da un computer.
0: Beh, sappiamo tutti che la tecnologia corre velocissima e a volte può anche spaventare, ma ricordiamoci sempre che il miglior antivirus al mondo rimane la nostra calma. Di fronte a un'emergenza al telefono, fate un respiro profondo, riattaccate e chiamate voi il numero della persona che effettivamente aveva bisogno di voi. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Verità.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri russi.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Visto questa reazione, mi tocca proprio presentare tutta la situazione. È troppo, grazie. Allora, noi, ma neanche Aznavour ce n'è così, guarda. Ed è francese, eh? Però ce n'abbiamo anche uno, noi un francese, eh? Patrick Zibas al basso, Flavio Premo nelle tastiere, Franco Mussida, le chitarre piccole, tascabili, orientabili, telescopiche, noccioline, caramelle, tutto. Frank Di Cioccio. Suona la batteria e c'hai i pelazzi.
3: Tutti questi pelazzi!
2: Tutti i pelazzi qua, quindorno, che intorno! Va bene, ci sono anche tre ospiti. Uno è quello che ha cantato prima di noi, direi di fare un applauso grossissimo, che è Davide Riondino. È uscito in questi giorni il suo disco, nel quale abbiamo collaborato anche noi. E gli altri due aggregati a questa compagnia di pazzi sono Roberto Colombo, Naso di Fata.
4: Grazie a Piero.
2: Viene meglio di profilo.
4: Grazie a Piero.
2: Lucio Violino Fabbri, detto Dusseur. Naturalmente c'è quello che scrive i testi, che canta, sta seduto, però si sbatte come pochi, Fabrizio De André. Ecco. Non è per fare delle manfrine, ma effettivamente c'è un grosso lavoro sotto. Voi quello che vedete sul palco in realtà è opera di molte molte ore prima, di persone che vengono qua e si fanno insomma. E sono Mike Henley alla console.
5: Poi c'è mano di fata.
2: E c'è una mano fasciata che ieri si è rotto sul ghiaccio. Poi c'è Fernando di Scandicci, from Scandicci, Fernando Le Luci. Poi c'è Bruno al cannone là in fondo, il cannone, grossa canna. Poi c'è anche Gino Lazzaroni, Ricciolone.
6: Grossa lana.
2: E poi c'è Mario è il tecnico che cura tutte le chitarre tascabili di Mussida, che c'ha due baffoni grossi. E c'è Padre Germanini dalla Svizzera con amore, lo staff è al completo. Continuiamo con un pezzo, una favoletta molto, molto interessante.

Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino, in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 11 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà svilupparsi qualche temporaneo addensamento nelle aree montuose, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il caldo continuerà a essere intenso e l'anticiclone tenderà ulteriormente a rinforzarsi. Nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi centigradi. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità favorirà condizioni di afa elevata, con temperature percepite particolarmente alte soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio 20. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente dai quadranti sudorientali nel corso della giornata. Mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno invece quasi calmi. Tendenza. L'anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche nei prossimi giorni, accompagnandoci verso Ferragosto con tanto sole e temperature molto elevate. Il caldo tenderà a persistere soprattutto nelle aree interne, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il clima particolarmente pesante. Qualche maggiore variabilità pomeridiana potrà interessare i rilievi, ma con una probabilità generalmente bassa di fenomeni. Al momento, quindi, non si intravedono cambiamenti significativi della circolazione atmosferica nel breve periodo. Queste erano le previsioni del tempo di il martedì 11 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

Grazie. Thank you.

0: Just the Way You Are, una canzone di Billy Joel del 1977, scritta come regalo di compleanno alla prima moglie, la cantante Elizabeth Weber, un grande successo che permise a Bill di vincere anche un Grammy come canzone dell'anno. Tante sono le cover di questo brano, ma quella che a noi piace di più, e non so se siete d'accordo con me, è quella di Barry White, esattamente un anno dopo, nel 1978, per l'uscita del suo album The Man, trasformandolo in una ballata soul caratterizzato dai suoi iconici arrangiamenti orchestrali, dalla sua inconfondibile voce. Just the Way You Are era il brano che dà inizio a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con la dolcezza di Barry White diamo inizio a questa nuova puntata di Black Coffee. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori e un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Da Barry White a Change.

I Change vennero formati a Bologna nel 1979 da tre musicisti, Mauro Malavasi, Paolo Gianiolo e Davide Romani, mentre la produzione fu del francese Jacques Fred Petrus. Il loro primo album, The Global Love, fu registrato tra Bologna e New York. Presero parte a questo progetto come vocalist Luther Vandross e Jocelyn Brown, ancora sconosciuti al grande pubblico. Fu un album tra i migliori della disco funk ed è stato anche un grande successo di vendita. 1980 era The Globe of Love e adesso direttamente da Soul Train arrivano gli Shy.

Move degli Sharmar, un gruppo creato da Don Cornelius, lo storico conduttore di Soul Train, formato dal vocalist Gary Manford e da Jody Watley e Jeffrey Daniel, due ballerini reclutati tra i frequentatori dello stesso programma. Tanto successo tra gli anni 70 e la metà degli anni 80. Prima abbiamo ricordato i Change, ecco una delle due voci, la prima era quella di Luther Vandross, la seconda è quella di Jocelyn Brown.

Quanta potenza nella sua voce la Jocelyn Brown con Somebody Else Guy dal suo album di debutto del 1984. Un'altra voce potente è quella di Chaka Khan, il 1979, la produzione è quella di Quincy Jones, che curò l'intero album Master Jam, portando un sound più levigato e sofisticato alla band. Apriva l'album Do You Love What You Feel?

0: Do You Love What You Feel? Rufus and Chaka Khan in chiusura della prima parte di Black Coffee.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità della settimana.

Due bellissime donne, la star dei reality Candiash ha unito le forze con Tamar Braxton per questo suo nuovo singolo che riprende un brano di Patti LaBelle, If Only You Know, facendolo diventare solo If Only. Il prossimo artista è Jordan Raquet con la collaborazione di Tom McFarland dei Jungle e si sente tutto il suono del collettivo inglese. Easy to Love è il brano che anticipa l'uscita del nuovo album Between Us.

Easy to Love, John Reckey insieme a Tom McFarland. La prossima artista si ispira a Sade, le sue origini sono malesi, si chiama Yuna, il suo secondo singolo del 2026 si chiama Westland.

Terion, nel nuovo singolo dei Jungle, ricordo anche la data italiana, il 15 di novembre al Forum di Assago. If We Pretend, il secondo singolo tratto dal terzo album di Gerald Lawson, Just Let It's, che sarà pubblicato il 1° di maggio.

0: Anche oggi se le novità, abbiamo iniziato con Candice, Tamar Braxton con If Only, Jordan Rakey, Tom McFarland con Easy to Love, Yuna, Wasteland, Jungle con Carry On, Jerrold Lawson con If We Pretend, Eric Bellinger con Cry In Front of You. È il primo singolo estratto dal suo prossimo album per Tamla Matan Records.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Il collettivo P-Funk, composto da, principalmente dalla band dei Parliament e dai Funkadelic, guidato da George Clinton, circondato da grandi musicisti tra cui il bassista Bootsy Collins, Give Up the Funk era il brano di apertura della terza parte di Black Coffee. Adesso un brano interamente strumentale da Brooklyn, i BT Express, con il brano più famoso del loro repertorio, 1974, Express.

Erano i BT Express da Brooklyn. Loro sono invece tre sorelle di Detroit. Brenda, Shirley e Valerie formano il trio Johnson Girl, girano varie etichette, ma il vero successo arriva con la Philadelphia International Record di Gamble Enough, uno dei tantissimi successi. Let's Celebrate.

Erano le Jones Girl con Let's Celebrate. Ho scoperto che in 6 anni di Black Coffee, Darling Darling Baby degli OJs è passata tantissime volte. Questo vuol dire che piace. Con la partecipazione musicale della Mother, Father, Sister and Brothers, la dolcissima Darling Darling Baby, Sweet Tender Love.

Darling, darling baby, erano gli OJs. Nel finale di Black Coffee arriva la parte giovane degli Isley Brothers, il gruppo scissionista che includeva Chris Jasper, Ernie e Mervyn Isley, garantendo il ritmo degli anni 70 del gruppo. 1985, Caravan of Love.

Da ricordare anche una cover del gruppo britannico degli House Martins cantata a cappella un anno dopo, Isley, Jasper Isley con Caravan of Love.

0: viaggio durato un'ora all'interno della musica soul, funk ed R&B con Black Coffee, grazie anche a Mirko Centofanti e alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Bene, un ciao a tutti da Raffaele Astore, come sempre eccoci qua, benvenuti in questo, come la chiamiamo noi, agora di musica, agora dove appunto l'area della musica rock si concentra. E come sempre noi vi invitiamo ad andare a visitare quello che è il nostro sito ariarock.it, oltre chiaramente a quelli che sono i nostri profili Facebook, sia quello di Aria Rock che quello di Raffaele Astore, che è qui per tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti, chiaramente in chiave rock.

E siccome noi siamo qui per portarvi il rock, questa volta vogliamo partire davvero da quella che è la nostra centralità, quello che rappresenta la nostra musica, il nostro rock, e vogliamo partire con quello che è l'ultimo lavoro di una band che viene fuori dal sottobosco dell'underground underground romano degli ultimi 20 anni, vale a dire gli Sterbus, duo attivo dal 2004 e formato da Emanuele Sterbini e Dominique D'Avanzo. Tra l'altro li abbiamo avuto abbiamo avuti ospiti in una nostra vecchia puntata sempre di Aria Rock, anche perché Aria Rock è in onda da diversi anni. Beh, dobbiamo dire che gli Sterbus costituiscono un singolare esempio musicale davvero tanto distante dall'hip hop che dalla scena punk hardcore. E due hanno sempre seguito un progetto artistico molto refrattario ad ogni conformismo, che comunque li ha portati a confrontarsi in maniera abbastanza proficua con genere tradizionalmente poco praticati, soprattutto nel centro-sud della nostra Parisiana, vale a dire dal rock in opposition di matrice zappiana a quello che è il power pop più scintillante. Poi sono passati anche attraverso il Canterbury Sound, insomma una un modo di districarsi all'interno della musica davvero strettamente personale, e questo ci fa piacere, perché poi alla fine il sound degli Sterbus è un sound che non è che attiri subito, ma a furia di ascoltarlo diventa qualcosa di davvero piacevole, e poi alla fine ci si inorgoglisce per il fatto di avere comunque dalla nostra parte una band che comunque fa delle ottime proposte, come appunto ottima proposta è questo loro ultimo lavoro, Halfristone 245, uscito da pochissimi giorni e dal quale subito in apertura di questa nostra puntata di Aria Rock ci andiamo ad ascoltare questo Undone. Sterbus, l'album Black and Gold, un album che vi consigliamo vivamente di andare ad ascoltare.

un album sempre davvero interessante, come già i precedenti loro lavoro, quello degli Sterbus, che escono con questo Black and Gold. E noi continuiamo questo viaggio, perché dopo un inizio, come dire, stestante, questo 2025, almeno per il progressive rock italiano, si è rilevato poi alquanto interessante. C'è da dire che, ad esempio, la Marrakesh Records, così come la Lizard e la MP Records, stanno hanno riproposto delle ottime realizzazioni, tra l'altro uscite a breve distanza tra di loro. Una di queste riguarda il gruppo laziale Codice C, autore di quello che è il secondo album in studio intitolato Boom. Boom di base è un concept album che tratta l'amore in senso generico, visto da tutte quante le sfaccettature. Boom è un disco che fa davvero star bene, energia positiva, ballate che non si soffermano nel mondo del banale, ma che osano in soluzioni, cambi di ritmo e strumentazioni. Insomma, musica per chi ama ascoltare della buona musica. Toss on the Hears, loro sono i Codice C dall'album Bloom. Boom, scusate.

Codice C con questo album davvero molto interessante, vale a dire Boom, dal quale ci siamo ascoltati Thousand Years, un album che vi propongo di andare ad ascoltare davvero attentamente. Basta muoversi su Bandcamp, lì sono presenti tantissimi gruppi, tantissime band, tantissimi artisti, che chiaramente è un circuito promozionale al quale bisogna comunque fare sempre attenzione, e attenzione davvero proprio a quel rock progressivo italiano di cui stiamo parlando. Lo fanno anche i catanesi Living Steels, che comunque si muovono all'interno di quelli che sono i canoni alla Camel, alla Pink Floyd, ai Doors, e insomma a tutta quanta quella musica classic rock che comunque ci ha sempre ispirato e continua ad ispirare. E insomma, anche da questo gruppo, da questa band, arriva questo loro lavoro dal titolo A Child, un ragazzo, con la copertina di Frank Capra. Il tema affrontato è quello di una città immaginaria di Pinesville negli anni 70, dove un ragazzino assiste al rapporto sessuale del sindaco nel bosco con una ragazza con un disturbo dell'apprendimento considerata diversa dagli abitanti del paese. Insomma, qualcosa su cui riflettere, e d'altronde un concept album non può essere diversamente. E dai Living Steels, dall'album A Child, noi ci andiamo ad ascoltare questo The Puppet Massacre.

tanta tanta carne a cuocere col progressive rock di questa band, vale a dire i Living Seals, che sono usciti con questo A Child, da quale ci siamo ascoltati questo The Puppet Massacre, un album che richiama, riporta indietro infatti a quelli che sono, che è il periodo degli anni 70. D'altronde c'è tanto di quel progressive rock che chiaramente ci ha portato davvero indietro nel tempo. E restando sempre all'interno di quelle che sono le proposte musicali che vengono dall'Italia, questa volta tocca agli italiani Xperia, che hanno messo in Threshold, ultima loro produzione, molta carne al fuoco. Dovremmo dire la verità, forse davvero un po' troppo. La band è sicuramente alla ricerca di quella che è una personalità ben definita, ma resta il dubbio su un eventuale ausilio dell'intelligenza artificiale in fase di produzione. Ma oggi come oggi ormai tutti quanti lavorano con l'intelligenza artificiale. Da una parte c'è chi dice che davvero fa del male utilizzare l'intelligenza artificiale, che fa perdere davvero quella che è comunque l'essenza umana, vale a dire restare con le proprie idee e muoversi attraverso quelli che sono poi i mezzi che l'uomo stesso ha creato. Tuttavia in questo loro lavoro, questo album, vale a dire Threshold, molto interessante, andrebbero smussati alcuni angoli sonori che a tratti sinceramente non rendono giustizia a quelle che sono le ottime melodie composte. Tuttavia quest'album è un lavoro davvero interessante e quindi noi vogliamo segnalarvelo con questo pezzo, Uccelli. Loro sono gli Xperia dall'album Threshold.

Beh, effettivamente, come vi segnalavamo all'inizio nella presentazione di questo brano, vale a dire Uccelli degli Xperia, in realtà qui in questo disco c'è davvero tanta di quella ricerca di personalità, appunto, che la band sta cercando. Difatti siamo passati da un bel prog rock anche a un po' di questo space con venature, si potrebbe dire, anche per quanto riguarda il sottobosco, quasi sataniche. Insomma, l'ausilio dell'intelligenza artificiale in fase di produzione ha sicuramente prodotto un ottimo lavoro, un po' meno forse l'idea, ma vabbè, questo capita, ma comunque sono pezzi che si consigliano all'ascolto anche per capire come si muove il nostro mercato.

E questi erano gli Xperia dall'album Three Shold. Noi ci siamo andati ad ascoltare gli uccelli, richiama un pochino quelli che sono, come dire, ricordi del grande Hitchcock. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, vabbè, al di là di tutto, noi proseguiamo con quello che è il nostro programma di ascolto. Vorrei dire, questa volta è il primo lavoro degli Ordine Sparso, un EP pubblicato da Moon Music per un debutto che non ha nulla della frenesia tipica degli esordi, ne trasmette comunque l'ansia di voler dimostrare qualcosa a tutti i costi. Al contrario, sembra il risultato di un lavoro maturato nel tempo, fatto di tante ore di sale prove. Dall'album 202S, questo è Gate of Me. Loro sono gli Ordine Sparso.

Bene, dopo Gate of Me degli Ordine Sparso, adesso è la volta dei Chapel House con questo White House Demos. Nel 1989, giusto per ricordare un pochino da dove arriva questa band, i Chapel House esistevano da appena 2 anni e avevano comunque suonato dal vivo solo 4 volte. Il 15 gennaio entrarono finalmente alla White House Studio di Weston Super Mare nel Somerset per registrare quello che poi fu il loro primo demo, 4 canzoni che dopo ben 36 anni sono disponibili come White House Demos. Per fortuna poi il chitarrista degli Slowdive, Christian Saville,

Beh, di questo c'è Patrick House con questo White House Demos, è davvero una fortuna essere riusciti a ritrovare appunto questa cassetta dopo ben 36 anni. E c'è da dire che il chitarrista degli Slow Dive, Christian Seville, che al tempo lavorava proprio in quell'ufficio di Reading a Putman, ritrovando questo demo registrato dai giovani Chapter House, non ha fatto altro appunto che riproporre poi alla fine non solo una band che vale un tesoro, ma anche una musicassetta, e questo vuol dire tanto quando i ritrovamenti musicali sono davvero epici. Insomma, un'altra band poi che alla fine, dopo 20 anni di traversie, porta alla luce quello che è l'ultimo progetto della band cult, che seppe coniugare punk e progressive rock, e stiamo parlando dei Cardiacs. L'attesa è stata lunga, non quanto i millenni che separano i passaggi della cometa al poppo, ma abbastanza per far perdere quella che è la fiducia in un possibile ritorno. E invece la traiettoria anomala di questi Cardiacs ha riservato un ultimo grandioso sberleffo a quelle che sono le leggi del rock. Un disco postumo che suona più sincero e vitale che mai, e sembra appunto che proprio, anche se non ci sarà una reunion, intanto i Cardiacs sono ritornati con questo lavoro dal titolo molto semplice, LSD, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Breathe.

ed il ritorno dei Cardiacs è un ritorno davvero molto interessante, e ci siamo ascoltati da quest'album LSD, vale a dire questo Breed, un pezzo molto molto interessante, come appunto dicevamo lo è tutto l'album. E noi continuiamo con quello che poi sarà il prossimo album dei Gong, che appunto si intitolerà The Wonderment. Si intitolerà The Wonderment. Stavo leggendo un attimo quelle che sono le news che compaiono chiaramente su internet. Bright Spirit è il terzo capitolo di una trilogia iniziata con The Universe Also Collapse del 2019 e proseguita con Hunting Ascending del 2023. The Wonderment, registrato con il collaboratore di lunga data Frank Byrne nel suo studio nel sud di Londra, Bright Spirit vede sperimentare i Gong al meglio, più avventurosi e più aperti al sogno che mai, e stiamo parlando appunto di una band che in passato ha davvero dato tanto tanto tanto, e i sogni sono centrali in questo album, non solo come immagini liriche ma come modo di pensare, dove la psichedelia, l'amore e la sottile membrana tra i mondi alimentano la musica. Dai Gong ci ascoltiamo questo The Wonderment.

Bene, i Gong con questo ritorno, questo grande development che ci riporta davvero indietro nel tempo, e noi ci siamo appunto da questo album Bright Spirit, prossimo album dei Gong in uscita il 13 marzo, noi ci siamo ascoltati, potremmo dire quasi in anteprima, questo Wonderment che riporta indietro davvero nel tempo. E noi ormai in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock ritorniamo ad ascoltare un pochino di quelle che sono i ritocchi indie che spesse volte noi nel nostro programma vi facciamo ascoltare, e partiamo con Jenny on Holiday che annuncia il suo album di debutto Quicksand Heart. Infatti dopo il lancio del suo singolo Every Once of Me il mese scorso, Jenny Holiday inaugura quello che è un nuovo e potente capitolo della sua arte, animato da quello che è un nuovo senso di chiarezza che verrà esplorato appieno in questo album Quicksand Heart. E noi ci ascoltiamo questo Every Once of Me. Lei è Johnny on Holiday. Scusate, Jenny on Holiday. E devo dire che stasera in questa puntata davvero un po' ne abbiamo fatte e dette, ma probabilmente un po' la testa in altri lidi, ma comunque la musica è sempre qui ad Area Rock in compagnia di Raffaele Astore.

E questa era Jenny on Holiday con questo suo album di debutto che ci porta davvero in un altro mondo. È il prossimo pezzo che ci conduce ormai comunque verso la chiusura di questa puntata di Area Rock. E ancora un altro esordio, quello degli australiani dei Gnomes, che già dal nome scelto e dalla copertina si capisce essere orientato verso il recupero di certe sonorità sexy che ci piacciono davvero tanto. Un corposo garage rock mai troppo aggressivo, ma decisamente accattivante, spesso più vicino al power pop. Bene, se amate il puro rock and roll senza troppi fronzoli, per voi i tempi gloriosi dei 60s non sono mai finiti. Questo è un album perfetto per l'occasione. Dai Gnomes, Time Will Tell. Tratto da questo esordio, Introducing the Gnomes.

E questi erano i The Gnomes con questo Time Will Tell che ci siamo ascoltati, è davvero molto molto interessante anche questo, come dire, da questa band australiani, davvero un corposo garage rock che ci porta, pensate, un po' dove ci porta alla chiusura di questo nostro percorso odierno, e ci porta alla chiusura con i Wolf Alice. Il loro ultimo, la loro ultima produzione, The Clearing.

0: con la splendida voce dei Wolf Alice, anche quest'anno candidati al Mercury Prize con questo nuovo album The Clearing, chiude qui la puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore. Noi speriamo di avervi davvero dato tante tante novità da ascoltare e da come dire assorbire durante quello che saranno appunto i momenti delle vostre giornate. Ricordate di ascoltarci sempre, di non perdere mai l'occasione di sentire un po' di come dire news rock, perché ricordate che con Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Bene, bene, a questo punto davvero è tutto quanto da Raffaele Astore. Non mi resta altro che augurarvi davvero un a risentirci alla prossima settimana. Ciao, ciao a tutti.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino, in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 11 agosto, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi montuosi. Durante le ore pomeridiane potrà svilupparsi qualche temporaneo addensamento nelle aree montuose, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il caldo continuerà a essere intenso e l'anticiclone tenderà ulteriormente a rinforzarsi. Nelle pianure e nelle vallate interne della Sardegna le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi centigradi. Lungo le coste i valori saranno generalmente di qualche grado inferiori, ma la maggiore presenza di umidità favorirà condizioni di afa elevata, con temperature percepite particolarmente alte soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio 20. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente dai quadranti sudorientali nel corso della giornata. Mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno invece quasi calmi. Tendenza. L'anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche nei prossimi giorni, accompagnandoci verso Ferragosto con tanto sole e temperature molto elevate. Il caldo tenderà a persistere soprattutto nelle aree interne, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il clima particolarmente pesante. Qualche maggiore variabilità pomeridiana potrà interessare i rilievi, ma con una probabilità generalmente bassa di fenomeni. Al momento, quindi, non si intravedono cambiamenti significativi della circolazione atmosferica nel breve periodo. Queste erano le previsioni del tempo di il martedì 11 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Un cordiale saluto a tutti i lettori e gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Paola Persichetti, presidente dell'associazione Trilli, la gente come noi, APS, una realtà di Terni che si distingue per la sua azione concreta a favore della solidarietà, della trasparenza e della tutela dei cittadini. Benvenuta Paola e grazie per aver accettato il nostro invito.
10: Grazie a voi, un saluto, e a tutti gli ascoltatori che ci seguono un grande abbraccio.
9: È la vostra associazione con sede a Terni in via delle Palme 12, nasce come uno spazio libero da condizionamenti politici o religiosi, dove il volontariato rappresenta un cuore pulsante di una comunità che vuole generare utilità sociale e difesa dei diritti. Oggi vogliamo approfondire con te una questione di strettissima attualità che riguarda la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la trasparenza verso i consumatori. Il progetto pilota sulla vaccinazione aviaria negli allevamenti italiani e le azioni legali che Trilli APS sta portando portando avanti. Entriamo subito nel vivo della questione. Trilli APS definisce l'incontro e la relazione come elementi trasformativi della società. In un momento storico in cui i cittadini si sentono spesso isolati di fronte alle decisioni delle istituzioni, quale valore aggiunto porta la vostra associazione sul territorio e qual è la spinta che vi porta a esporvi in prima persona su temi così delicati?
10: Allora, il nostro valore aggiunto risiede innanzitutto nel metodo operativo. Noi non partecipiamo a sterili polemiche sociali, ma agiamo esclusivamente sul terreno del diritto amministrativo, costituzionale e penale. La spinta che ci muove è la difesa intransigente del diritto costituzionale alla salute, l'articolo 32 della Costituzione, e alla trasparenza dell'azione pubblica. Quindi, di fronte a un cittadino che si sente isolato, che si sente impotente, la nostra associazione offre uno strumento di controllo diffuso sull'operato dello Stato, avvalendosi di formali istanze di accesso civico generalizzato, il FOIA, per renderlo fruibile, e attraverso queste istanze noi costringiamo le amministrazioni a ostendere i propri documenti riservati e, una volta ottenute le prove documentali, noi le trasformiamo in esposti e diffide concrete per le procure, per i NAS, per gli enti di vigilanza anche europei. Quindi il nostro impegno civico per noi non è un atto di fede o un'opinione, ma è la fredda forza del diritto applicata ai fatti.
9: Ecco, veniamo adesso ai fatti della situazione di attualità che avevo accennato. Il Ministero della Salute, insieme all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha avviato un progetto pilota di vaccinazione preventiva per tacchini da carne, galline o vaiole, concentrato in zone ad alto rischio come Veneto e Lombardia. Le versioni ufficiali parlano di vaccini tradizionali già autorizzati per garantire la sorveglianza e la continuità commerciale. Tuttavia emergono dubbi sulla reale natura delle tecnologie impiegate. Quali sono le incongruenze che avete rilevato rispetto alle rassicurazioni istituzionali?
10: Allora, la prima e più grave incongruenza riguarda la natura stessa del progetto, che configura una vera e propria doppia verità di Stato. All'interno del territorio nazionale, il Ministero della Salute ha ripetutamente messo a verbale che il progetto pilota non costituisce in nessun modo una sperimentazione sui vaccini, derubricando però l'intera operazione a un mero stress test logistico e procedimentale. Tuttavia, c'è un tuttavia serio, nella notifica ufficiale in lingua inglese che lo stesso ministero ha trasmesso alla Commissione Europea, la DG Sante, la trasmessa in data 6 maggio 2026, si ammette testualmente l'opposto, e cioè: il progetto è infatti, te lo leggo in inglese e poi do la traduzione, aimed to complete studies on the effectiveness of vaccination under field conditions, cioè è mirato a completare gli studi sull'efficacia della vaccinazione in condizioni di campo. Quindi lo Stato italiano quindi ha formalmente confessato a Bruxelles che la validazione scientifica non era affatto conclusa e che il nostro paese funge da laboratorio a cielo aperto per una sperimentazione post-marketing. In secondo luogo, si omette deliberatamente la reale natura biologica dei sieri impiegati, perché non si tratta di vaccini tradizionali inerti. La prima dose inoculata è un vaccino a vettore virale vivo ricombinante, RHVTH5, che è basato sull'herpes virus del tacchino e che è biologicamente e legalmente classificato come organismo geneticamente modificato, OGM, ai sensi della direttiva del 2001-18 della Comunità Europea. Questo virus vivo e replicante penetra nel nucleo cellulare dell'animale, instaurando un'infezione latente e cronica che permane per tutta la vita, trasformandolo e trasformando le sue cellule in veri e propri bioreattori permanenti della proteina esogena H5. Infine, per concludere, la nostra indagine ha scoperchiato il vuoto tossicologico assoluto, perché nel formale riscontro PEC al nostro FOIA, protocollo 0020738 del 10 luglio 2026, il Ministero della Salute ha formalmente ammesso di non possedere alcun dossier scientifico di non possedere nessuno studio indipendente nazionale sulla biodistribuzione, sulla genotossicità, sulla persistenza a lungo termine di questo vettore virale vivo OGM nei tessuti edibili degli animali e nelle uova destinate al consumo umano, confessando di affidarsi unicamente ai generici limiti chimici MRL e ai tempi di sospensione pari a zero stabiliti dall'EMA per farmaci convenzionali.
9: L'obiettivo dichiarato dalle autorità sembra essere la gestione dei flussi e della tracciabilità, ma le sanzioni e i blocchi doganali imposti da diversi paesi terzi ed europei testimoniano la chiusura del mercato estero a questi prodotti. L'Italia rischia così di diventare l'unico bacino di assorbimento per carne e uova provenienti da questi allevamenti coinvolti nel test. Qual è la vostra analisi su questo paradosso commerciale e biologico?
10: Allora, la chiusura doganale delle frontiere è la prova inconfutabile del reale rischio epidemiologico connesso a questa operazione. L'articolo 1,6 del dispositivo ministeriale del 5 maggio 2026 vieta in modo tassativo la movimentazione e l'esportazione verso l'estero degli animali vaccinati, delle loro carni, delle uova e dei sottoprodotti. Questi prodotti possono essere commercializzati esclusivamente sul mercato italiano. Dice placed exclusively on the Italian market. Ora, questa segregazione commerciale coatta è imposta dai partner internazionali e dalle regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. La ragione scientifica è chiarissima. Questi vaccini a vettore RHVTH5 sono imperfetti, cioè prevengono i sintomi clinici e riducono la mortalità dell'animale, ma non conferiscono un'immunità sterilizzante, cioè, ovvero non bloccano l'infezione e la replicazione del virus selvaggio ad alta patogenicità. Ecco che si innesca così il pericoloso fenomeno del silent shedding, cioè escrezione silente. L'animale vaccinato appare visivamente sano, ma è un portatore asintomatico che diffonde invisibilmente il virus nell'ambiente. Ecco perché i paesi esteri rifiutano tassativamente di importare questi lotti per tutelare i propri allevamenti ed evitare di perdere lo status di paese indenne. E di conseguenza lo Stato italiano ha accettato di trasformare la propria popolazione in una sorta di scudo commerciale, sigillando il mercato interno e forzando il consumo di queste carni e queste uova esclusivamente sulle tavole dei cittadini italiani, i quali ignari del fatto che stanno consumando prodotti rifiutati dal resto del mondo per ragioni di biosicurezza.
9: Dopo la diffida alla RAI, Trilli APS ha inviato un formale atto di diffida e messa in mora ai vertici della grande distribuzione organizzata. Contestate l'assenza di etichettatura chiara per i prodotti derivati da questi lotti e la mancanza di studi tossicologici a lungo termine, richiamando l'articolo 8 del regolamento europeo 178 del 2002. Cosa chiedete concretamente ai supermercati e quali saranno i prossimi passi se la GDO non dovesse dare seguito al vostro ultimatum?
10: Allora, la diffida alla grande distribuzione organizzata GDO colpisce l'anello finale della catena di commercializzazione. Attualmente lo Stato italiano si nasconde dietro una scappatoia normativa, che è il considerando 16 del regolamento della Comunità Europea numero 1829 del 2003 e che esenta dall'obbligo di recare l'etichettatura OGM di alimenti derivanti da animali trattati con farmaci veterinari biotecnologici, qualificandoli come prodotti ottenuti con l'impiego di OGM e non da OGM. Ora, questo cavillo burocratico consente l'immissione occulta sul mercato di questi prodotti. Tuttavia, immettere in commercio carne e uova provenienti da una sperimentazione clinica di campo che ospitano cronicamente un herpes virus ricombinante vivo a DNA senza fornire alcuna indicazione in etichetta costituisce una palese violazione del diritto dei consumatori, del codice del consumo e del diritto costituzionale al consenso informato alimentare, articolo 32 della nostra Costituzione. Sotto il profilo del diritto civile, questa condotta integra la gravissima fattispecie di aliud pro aliudatum, cioè la vendita di una cosa strutturalmente e qualitativamente diversa da quella promessa. Ai direttori dei supermercati, che hanno una responsabilità oggettiva sulla sicurezza di ciò che mettono sullo scaffale, noi chiediamo l'esposizione obbligatoria di una etichettatura di filiera che sia chiara, che sia visibile e indichi la provenienza dei lotti dagli allevamenti inclusi nel progetto pilota e la tecnologia vaccinale impiegata. Se la GDO deciderà di ignorare il nostro ultimatum, noi tuteleremo la salute delle famiglie procedendo senza nessun indugio al deposito di denunce penali per frode in commercio presso le procure, presso i NAS dei carabinieri, richiedendo il sequestro probatorio d'urgenza di tutti i lotti coinvolti.
9: Le questioni che hai sollevato mettono al centro il principio di precauzione e il diritto del cittadino a una scelta informata e consapevole. Ringraziamo la professoressa Paola Persichetti per la chiarezza e per il lavoro che la sua associazione sta svolgendo a tutela della comunità. Invitiamo i nostri lettori a seguire gli sviluppi di questa vicenda. Grazie Paola e buon lavoro.
10: Grazie.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Idea News. Alle prossime interviste e approfondimenti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: notizia che sta facendo il giro dei telegiornali e del web.
1: Esatto, si chiama audio deepfake o clonazione vocale ed è la nuova frontiera delle truffe telefoniche che sta prendendo di mira famiglie, genitori e nonni.
0: Ma prima di tutto scopriamo come funziona e la notizia che fa discutere davvero. È una truffa molto tecnologica.

0: qualcosa di molto molto similare.
1: Voi vi spaventate perché la voce è identica al 100%. Peccato che al telefono non ci sia vostro figlio, ma un software AI che ha clonato la sua voce prendendo un audio di soli 3 secondi di un video su Instagram o TikTok.
0: È una storia veramente pazzesca che sta spingendo persino le forze dell'ordine e gli esperti di cyber security a lanciare davvero un allarme generale, perché si stanno muovendo veramente in tanti per contrastare questo genere di truffe telefoniche.
1: Ma la bella notizia è che difendersi è semplicissimo, se si sa come fare e se si usano i giusti trucchi tecnologici.
0: Noi di Pillole di AI vi consigliamo di utilizzare quella che è la parola d'ordine e le varie app per smascherare davvero l'inganno. Ma veniamo con ordine, perché la prima difesa più efficace, ed è veramente a costo zero ragazzi, stabilire una parola d'ordine segreta di famiglia.
1: Una parola assurda tipo ananas o astronauta che conoscete solo voi in famiglia. Se chi vi chiama a voce non sa la parola segreta, riattaccate subito.
0: Beh, per quanto riguarda la tecnologia, la prima app scudo da installare subito è Hiya, oppure Truecaller.
1: Utilizzano motori AI che analizzano l'origine della chiamata, bloccando alla radice i numeri generati da centralini truffaldini ancora prima che il vostro telefono squilli.
0: E se vi arriva un vocale sospetto su WhatsApp, beh, potete verificare l'autenticità del file audio con strumenti di analisi digitali come McAfee Smart AI oppure Deep Weaver.
1: Inserite l'audio nell'app e in un secondo l'AI vi dice se quella voce è reale o se è stata generata da un computer.
0: Beh, sappiamo tutti che la tecnologia corre velocissima e a volte può anche spaventare, ma ricordiamoci sempre che il miglior antivirus al mondo rimane la nostra calma. Di fronte a un'emergenza al telefono, fate un respiro profondo, riattaccate e chiamate voi il numero della persona che effettivamente aveva bisogno di voi. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Music in the Mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Wave.
1: Billy Comeback da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Break. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day di Badfinger, tratto dall'album Straight Up. Formazione è nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

0: Rock Wave.
1: Grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli O2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico. E questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fantail of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Heroes.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Horsien vs Low Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2, i proventi vanno a War Child e bissa il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa. Il pezzo si intitola Relive Ready, loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearest, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you and get you quello che sound to you.
2: Si, olio. E radio damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.
3: Ha parecito una noche.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: ได้เลย
1: ทำไม

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

cosa che vi tocchi. Buonanotte la falce della luna.

pensi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiume. Voglio essere una gialla velatura